a qual s'inoltra volante o danzante. Caglietto sciame femminil, vediamo.